0: musica.
1: Giuro che sverte la cara e mi ama sensibile. Sa casa sola, si sta nel mondo.